0: Curtiga Radio, a Radio Musica di Curtis. Curtiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Fogo d'estate.

Primavera gioca, rocca pulente, trama d'aprile, che zi. Ti sei già un po' di mare, quando fragna tasturri. Fuggi i tuoi ricordi, e si ne sfiora l'anima.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupi Giarrino di

qui sta zitto, non ci sei più, e so come un orfanello. Un megore, un po' più.

Awa kanto guzi per sempre a tua melodia, come se tu fossi qui. Oh, ta monta nostalgia.

pronta. E ciò che ne è ma dici. Per un sole che lucerà domani. Per un silenzio e vetre. Per la memoria. E a voce che chiama, e a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pečio che ne è mas perdi, peuga lui a speranza, e a gioia li dolci, e a carezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un tonta.

se tutti i napani di quella sbarcata, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o Corsica mia.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 9h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse. Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusa gli scuri, e lo provo lungo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro.

accidiendo stanza a mi smarito e un solo al dente macido. Anch'io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento di l'altecine entra in lo mio peto e mi porta lontano, lontano. E stu entro di

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

che omi non disse a core in sicareccia, appena a famangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da uletto. Venia a ditti.

qualcuna fittu vici una carezza al mio dio me bionde. Come sapè chi conte erano e tostonde. Come sapè chi stava curati alle porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

Era fora, apris agli animali. A finestre era aperta e dai fiuminali un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi un sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sua sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i pentecosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sideluccio.

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un sito. Conto alti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera,

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro

Pijam gusta maru, jem ovitja sturja. True radio ma baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni oeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

insano, manca appena un tatuaggio. E oggi ti rivego più bella che mai. Ma ci siamo persi di vista nelle tue strade di vita. Ma c'era sempre qualche sia per dare una notizia.